Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: la buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: Sono le 2:31.
4: In ogni momento della tua giornata
5: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
4: Scegli la radio giusta.
5: Scegli solo Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
0: Accendi Radio Mugello. Full Harmony.

Una allegra domenica da Radio Mugello. Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 3:33.
4: Radio Mugello.

0: Y'all got sunshine too?
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.
1: Mi piaci se ti muovi, mi piaci se ti muovi, mi piace quel che muovi. E allora...

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 32 minuti.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: www.radiomugello.it. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello.
4: Sono le 5:31.
5: Una allegra domenica da Radio Mugello. Oh!

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello. La buona musica ha finalmente trovato casa.
0: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 6:01.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello. Ti amo, ti amo.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Sono le 6:30.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. Il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

0: cose normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: La tua musica preferita portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Un'allerta gialla è stata emessa dalla sala operativa della Regione Toscana per rischio temporali nella giornata di domenica 26 luglio dalla mezzanotte fino alle ore 14. Il sistema di protezione civile regionale operativo è pronto a intervenire in caso di necessità. Dalle prime ore della notte possibili temporali forti a partire dalle zone di nord-ovest in estensione al resto della regione tra la notte e le prime ore del mattino. Nel corso della mattina tendenza a fenomeni più sparsi a partire dalle zone di nord-ovest in estensione graduale al resto della regione. Nel corso dei temporali saranno possibili forti raffiche di vento e grandinate.
2: Periodo di consigli comunali in Mugello e Alto Mugello, con diversi comuni che sono interessati, dettati anche dalle scadenze di fine mese, prima anche della pausa estiva in agosto. A Borgo San Lorenzo il consiglio comunale si svolgerà mercoledì 29 luglio alle 18 nella sala consiliare del comune. Consiglio comunale anche a Barberino di Mugello, convocato stavolta per il 31 luglio alle 18 presso la sala consiliare Sandro Pertini in Viale della Repubblica. Sono poi impegnati tutti i comuni dell'Alto Mugello. Per quanto riguarda Palazzuolo sul Senio, il consiglio comunale si svolgerà nella giornata di venerdì 31 alle 18 presso la sala Pagliazzi della biblioteca comunale. Consiglio comunale anche per quanto riguarda Firenzuola, nella giornata di mercoledì 29 luglio alle 21 presso la sala consiliare Palazzo Ex Pretura, con tantissimi punti all'ordine del giorno. Anche a Marradi il consiglio comunale si riunisce nell'ultima settimana del mese di luglio, in particolare aprirà la serie lunedì 27 alle ore 18. Consiglio comunale infine anche a Londa, dove il consiglio si riunirà appunto lunedì 27 alle 21 presso la sala consiliare, con 9 punti all'ordine del giorno. Le alte temperature delle ultime settimane, le intense ondate di calore e la prolungata assenza di precipitazioni significative stanno mettendo a dura prova le risorse idriche del nostro territorio. Da parte dei comuni arriva l'appello per garantire a tutti la continuità del servizio idrico ed è fondamentale adottare comportamenti responsabili e ridurre gli sprechi. L'invito è utilizzare l'acqua potabile solo per gli usi essenziali, igiene, alimentazione, necessità domestiche e abbeveraggio degli animali. Evitare forme di spreco e qualsiasi utilizzo improprio o non prevalentemente strettamente necessario, come l'irrigazione di orti e giardini, il lavaggio di cortili o di veicoli privati. Adottare semplici buone pratiche quotidiane, controllare eventuali perdite, utilizzare lavatrice e lavastoviglie a piano carico e chiudere il rubinetto quando non strettamente necessario. Ogni piccolo gesto può fare la differenza. Risparmiare acqua oggi significa tutelare una risorsa fondamentale per tutta la comunità e contribuire a garantire il servizio anche nei momenti più critici.
1: Prosegue il calendario di Summer Youth Vision con il terzo appuntamento della rassegna in programma martedì 28 luglio alle 21 presso il Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve. La serata sarà dedicata ai temi della parità di genere, dei diritti e della partecipazione, con la proiezione del film Contro l'ordine divino della regista svizzera Petra Volpe. La serata, realizzata in collaborazione con Bike Boobs, intende porre l'attenzione sull'importanza della parità di genere e sull'importanza dei diritti civili e sociali come elementi fondamentali di una società democratica, inclusiva e partecipata. La serata, ideata dai giovani della Consulta dei Giovani di Scarperia e San Piero e dalla Proloco di San Piero a Sieve, assieme a Bike Boobs e a numerose associazioni del territorio, rientra all'interno del progetto Summer Youth Vision, realizzato grazie al bando Siete Presente, promosso da CESVOLT e finanziato dalla Regione Toscana. Ultima domenica di luglio con Marradi ancora protagonista di un grande evento off-road. A fine giugno era stato il Trail del Galestro a raccogliere grandi consensi, ora tocca alla Marradi Superbike, non più quindi una corsa a piedi ma una prova di mountain bike disegnata in Toscana ma vicino alla Romagna. Confermato il percorso dello scorso anno, si gareggia su 40 km per un dislivello di 1572 metri. Al fianco del tracciato principale è previsto anche quello di 28 km per 1200 metri del percorso Classic. L'appuntamento è all'Urban Center di Marradi in Via della Repubblica per domenica 26 luglio con partenza alle 9. Previsto anche il tracciato per escursionisti. La gara quest'anno è la terza delle quattro tappe dell'MTB Tour Toscana, oltre che non a prova dell'Appennino Superbike e fa parte anche della Romagna Bike Cup.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Radio Mugello.
4: 334 79 88 000.
5: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: Sono le 7:32 minuti.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex, zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Opportunità di lavoro ad Eco sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo. Progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. per contattare Adecco 055 444178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico. Richiesta conoscenza del disegno tecnico. 055 8447 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia. 333 94 28 933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta. 348 33 37 221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part time da inserire nel proprio staff. Chiamare il numero 055 8457 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com.
3: Buongiorno.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Radio Mugello.
5: L'estate, pace, relax
6: e tanta convenienza!
5: Ma perché urli?
6: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
7: Da venerdì 24 a domenica 26 luglio, 40% di sconto su tutti i carpacci di carne e pesce, 40% su tutte le pesche, 30% su tutti i detersivi lavatrice, 30% su tutti i netteri e succhi. Anche nel weekend vieni da Conad, perché conviene! Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
8: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperipoggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
9: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

Mezzanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'antimoschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa

efficace e sicuro che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'antimoschitto Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa

0: avviare progetti di reinserimento nel mondo lavorativo grazie ad appositi progetti personalizzati redatti da case manager che prendono in carico il nucleo a 360 gradi, affrontando le problematiche di ognuno. Il recupero della casa di Pietro a Luco con i fondi PNRR è un tassello importante della politica di contrasto all'emergenza abitativa che è coordinata alla Società della Salute. Si tratta di un immobile storico che ha richiesto una particolare attenzione realizzativa e che ospiterà alcune famiglie attualmente ospitate in altre strutture. L'emergenza abitativa sta diventando un problema serio anche nel nostro territorio, dove pur non mancano abitazioni sfitte ma che non riusciamo a riportare sul mercato, spiega il sindaco di Borgo San Lorenzo e presidente della Società della Salute Leonardo Romagnoli. Esiste anche un problema di costi che incidono pesantemente sul bilancio di molte famiglie che avrebbero bisogno di una risposta attraverso l'edilizia residenziale pubblica o sociale. Intanto con questa inaugurazione cerchiamo di dare una risposta ai bisogni di alcune famiglie del nostro territorio. Periodo di consigli comunali in Mugello e Alto Mugello, con diversi comuni che sono interessati, dettati anche dalle scadenze di fine mese, prima anche della pausa estiva in agosto. A Borgo San Lorenzo il consiglio comunale si svolgerà mercoledì 29 luglio alle 18 nella sala consiliare del comune. Consiglio comunale anche a Barberino di Mugello, convocato stavolta per il 31 luglio alle 18 presso la sala consiliare Sandro Pertini in Viale della Repubblica. Sono poi impegnati tutti i comuni dell'Alto Mugello. Per quanto riguarda Palazzuolo sul Senio, il consiglio comunale si svolgerà nella giornata di venerdì 31 alle 18 presso la sala Pagliazzi della biblioteca comunale. Consiglio comunale anche per quanto riguarda Firenzuola, nella giornata di mercoledì 29 luglio alle 21 presso la sala consiliare Palazzo Ex Pretura, con tantissimi punti all'ordine del giorno. Anche a Marradi il consiglio comunale si riunisce nell'ultima settimana del mese di luglio, in particolare aprirà la serie lunedì 27 alle ore 18. Consiglio comunale infine anche a Londa, dove il consiglio si riunirà appunto lunedì 27 alle 21 presso la sala consiliare con 9 punti all'ordine del giorno.
1: Domenica 26 luglio alle 18.30 al Parco Mediceo di Pratolino, Peppe Servillo, Natalio Mangalavite e Javier Girotto presentano L'Amico di Cordova. Per la rassegna un parco di musica, Peppe Servillo voce, Javier Girotto sax soprano, sax baritono e percussioni, Natalio Mangalavite pianoforte e tastiere si concedono una serata nostalgia, riproponendo un programma che risale agli albori della loro unione. Il CD del 2004 fu l'esordio discografico della formazione, arrivato quando i tre avevano già alle spalle anni di collaborazioni dal vivo. Con la sua scaletta che passa da Piazzolla Jobim al jazz alla canzone d'autore italiana, aggiungendo anche composizioni originali del trio, L'Amico di Cordova traccia una linea continua tra la musica sudamericana e quella mediterranea, evidenziandone la comune anima latina. L'Associazione Culturale Camerata dei Bardi, domenica 26 luglio alle 21 presso il Museo dei Ferri Taglienti nel cortile del Palazzo dei Vicari di Scarperia, propone il secondo evento per la kermesse di concerti Il Museo in Musica 2026, con la performance del Bob J Trio, capitanato da Roberto Uggiosi in arte Bob. Al suo fianco Stefano Negri, sax tenore, il solista dei Dirotta su Cuba, e Stefano Rapicavoli alla batteria. Per la serata scarperiese il Bob J Trio proporrà un programma dedicato ai più grandi capolavori dei repertori rock and roll, rhythm, blues e non italiani, europei e internazionali degli anni 50-60 del Novecento. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero e gratuito, organizzati dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con la Regione Toscana, l'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve e Museo Diffuso Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina. In caso di maltempo il concerto si svolgerà nella Sala degli Arazzi del Palazzo dei Vicari.
2: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. l'energia di cui ti fidi.
6: Sono arrivati i soldi.

0: propria Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, aspettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: And you can dance for inspiration.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: A Pian del Voglio domenica 2 agosto Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8:30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10:30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12:30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348 23 96 553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
2: Il ristorante The Lodge Farm presso la fattoria Palagiaccio a Scarperia e San Piero è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
6: A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta.
2: Infoline 335 800 1624.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Ale, ex zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Opportunità di lavoro ad Eco sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo. Progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. per contattare Adecco 055 444 1178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico. 055 8447 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia. 333 94 28 933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana, automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta. 348 33 37 221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part time da inserire nel proprio staff. Chiamare il numero 055 8457 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com.
0: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: Papà, non ti hai l'occhito?
2: Cooking Soul.

0: Radio Mugello.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante...

0: 0266 296 296.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
0: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e e-mail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Una cittadina residente a Luco, frazione di Borgo San Lorenzo, segnala che due persone si sono spacciate per incaricati di Publiacqua, hanno chiesto con insistenza di entrare nella sua abitazione per una presunta ricerca di perdite occulte. A rifiuto della signora, le due persone l'hanno insultata per poi andarsene. Publiacqua ricorda ai cittadini che nessuno degli incaricati sta facendo controlli del genere e che in caso di verifiche per perdita vengono fatte sul pubblico acquedotto e non all'interno delle abitazioni. Publiacqua invita comunque i cittadini a segnalare prontamente all'azienda o alle forze dell'ordine ogni episodio o richiesta sospetta. Il progetto della Società della Salute del Mugello, associato con la SDS Fiorentina Sud-Est, ha ricevuto un finanziamento di 710.000 euro per quanto riguarda i progetti legati all'Housing First, ovvero la prima casa. Dopo l'inaugurazione di Casa Cardetola in agosto 2025, è stato inaugurato anche il secondo alloggio nel comune di Borgo San Lorenzo, Casa di Pietro, completato e reso disponibile per ospitare persone senza fissa dimora in emergenza abitativa. Complessivamente il target previsto di numero 48 ospiti è stato superato. L'aver messo al primo posto la casa ha consentito di avviare progetti di reinserimento nel mondo lavorativo grazie ad appositi progetti personalizzati redatti da case manager che prendono in carico il nucleo a 360 gradi affrontando le problematiche di ognuno. Il recupero della casa di Pietro a Luco con i fondi PNRR è un tassello importante della politica di contrasto all'emergenza abitativa che è coordinata alla Società della Salute. Si tratta di un mobile storico che ha richiesto una particolare attenzione realizzativa e che ospiterà alcune famiglie attualmente ospitate in altre strutture. L'emergenza abitativa sta diventando un problema serio anche nel nostro territorio, dove pur non mancano abitazioni sfitte ma che non riusciamo a riportare sul mercato, spiega il sindaco di Borgo San Lorenzo e presidente della Società della Salute Leonardo Romagnoli. Esiste anche un problema di costi che incidono pesantemente sul bilancio di molte famiglie che avrebbero bisogno di una risposta attraverso l'edilizia residenziale pubblica o sociale. Intanto con questa inaugurazione cerchiamo di dare una risposta ai bisogni di alcune famiglie del nostro territorio. Le alte temperature delle ultime settimane, le intense ondate di calore e la prolungata assenza di precipitazioni significative stanno mettendo a dura prova le risorse idriche del nostro territorio. Da parte dei comuni arriva l'appello per garantire a tutti la continuità del servizio idrico ed è fondamentale adottare comportamenti responsabili e ridurre gli sprechi. L'invito è utilizzare l'acqua potabile solo per gli usi essenziali, igiene, alimentazione, necessità domestiche e abbeveraggio degli animali, evitare forme di spreco e qualsiasi utilizzo improprio o non prevalentemente strettamente necessario, come l'irrigazione di orti e giardini, il lavaggio di cortili o di veicoli privati. Adottare semplici buone pratiche quotidiane, controllare eventuali perdite, utilizzare lavatrice e lavastoviglie a pieno carico e chiudere il rubinetto quando non strettamente necessario. Ogni piccolo gesto può fare la differenza. Risparmiare acqua oggi significa tutelare una risorsa fondamentale per tutta la comunità e contribuire a garantire il servizio anche nei momenti più critici.
3: Domenica 26 e lunedì 27 luglio, per il secondo anno consecutivo, la storica Fiera di Pratolino torna nella formula su due giornate con appuntamenti dedicati alle tradizioni, ai prodotti del territorio, alla cultura e alla voglia di stare insieme. Domenica dalle 8 a mezzanotte tanti appuntamenti alla Cappellina in Piazza Demidoff e al Circolo Arci Demidoff. Altri appuntamenti alla Biblioteca Comunale Cesira Pozzolini tra le 11:30 e le 21:30. Lunedì 27 luglio nuovi appuntamenti tra le 8 e mezzanotte alla Cappellina e al Circolo Arci Demidoff. E tra le 10 e le 20 alla Biblioteca Comunale presso il Parco Avventura Il Gigante al Circolo Arci Demidoff. Prosegue il viaggio di Libri Sotto le Stelle, la rassegna letteraria itinerante che porta libri, autori e incontri nei luoghi più suggestivi del Mugello. Il terzo appuntamento è in programma lunedì 27 luglio alle 21:15 in piazza Castelvecchio a Borgo San Lorenzo, dove protagonista sarà Tommaso Montanari con il suo libro intitolato La continuità del male, perché la destra italiana è ancora fascista. Le letture saranno affidate a Riccardo Rombi. La rassegna è un progetto di compagnia Catalyst organizzato dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, coordinata da Daniela Morozzi. L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. 32esima edizione della festa di Liberazione a Borgo San Lorenzo. Dal 22 al 28 luglio la festa torna presso la rinnovata area feste del Foro Boario. Tanti temi che saranno discussi nei dibattiti, dalla questione palestinese alla campagna sulla patrimoniale alle tematiche politiche del territorio mugellano. Lo spazio birreria è attivo da giovedì 23 a domenica 26 luglio, sabato 25 con il contest Mugello Sonoro. Le serate del 22, 27 e 28 luglio saranno animate dal ballo liscio.
4: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
8: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: State con noi. Estate con Radio Mugello.
10: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: L'estate, pace, relax
4: e tanta convenienza!
3: Ma perché urli?
4: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
5: Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 40% di sconto su tutti i carpacci di carne e pesce, 40% su tutte le pesche, 30% su tutti i detersivi lavatrice, 30% su tutti i netteri e succhi. Anche nel weekend vieni da Conad, perché conviene! Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
6: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
7: A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta.
6: Infoline 335-8001624.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: I'm another year older, I won't cry about you anymore.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: State con noi e state con Radio Mugello.

0: L'eccellenza è l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello. Sono le 12:59 minuti.
6: Radio Mugello Notizie.
7: Periodo di consigli comunali in Mugello e Alto Mugello, con diversi comuni che sono interessati, dettati anche dalle scadenze di fine mese, prima anche della pausa estiva in agosto. A Borgo San Lorenzo il consiglio comunale si svolgerà mercoledì 29 luglio alle 18 nella sala consiliare del comune. Consiglio comunale anche a Barberino di Mugello, convocato stavolta per il 31 luglio alle 18 presso la sala consiliare Sandro Pertini in Viale della Repubblica. Sono poi impegnati tutti i comuni dell'Alto Mugello. Per quanto riguarda Palazzuolo sul Senio, il consiglio comunale si svolgerà nella giornata di venerdì 31 alle 18 presso la sala Pagliazzi della biblioteca comunale. Consiglio comunale anche per quanto riguarda Firenzuola, nella giornata di mercoledì 29 luglio alle 21 presso la sala consiliare Palazzo Ex Pretura, con tantissimi punti all'ordine del giorno. Anche a Marradi il consiglio comunale si riunisce nell'ultima settimana del mese di luglio, in particolare aprirà la serie lunedì 27 alle ore 18. Consiglio comunale infine anche a Londa, dove il consiglio si riunirà appunto lunedì 27 alle 21 presso la sala consiliare, con 9 punti all'ordine del giorno.
8: Il violento temporale che ha interessato il Mugello nella mattinata di domenica ha avuto il suo picco di precipitazioni nel territorio di Borgo San Lorenzo, dove è stata registrata la cumulata più elevata della provincia, oltre 60 mm di pioggia in meno di un'ora e 77 mm in tre ore, concentrati prevalentemente sul centro del capoluogo, mentre a Vaglia sono stati 46 mm. Si è trattato di un evento molto intenso ma di breve durata, che ha provocato alcune criticità localizzate, in particolare nelle zone di Via Brocchi, Via Pananti, Via del Canto e Via Basaglia, dove gli addetti del comune sono intervenuti per verifiche e ripristini. E sempre a causa del maltempo, la linea Faentina tra Borgo San Lorenzo e Marradi ha sospeso la circolazione con l'introduzione di bus sostitutivi. È servito tutto il pomeriggio di sabato per domare l'incendio sviluppatosi nella zona di Villore nel comune di Vicchio. Sono state impegnate nelle operazioni di contenimento e spegnimento 4 squadre antincendio con personale dell'Unione dei Comuni del Mugello, compreso il direttore delle operazioni VAB Mugello e Fiesole. Impiegato inoltre un elicottero dell'AIB regionale, una quinta squadra ha operato a presidio e supporto al rifornimento d'acqua per l'elicottero. Dalle 19 due squadre ANPAS Palazzuolo e VAB Fiesole hanno sostituito quelle intervenute nel pomeriggio e sono rimaste sul posto fino alle 22 circa per monitorare ed effettuare le operazioni di bonifica. Poste Italiane comunica la riapertura secondo la tipologia polis dell'ufficio postale di San Piero Assieve in via Don Giovanni Minzoni dal lunedì 20 luglio. Sono terminati i lavori di ristrutturazione della sede, finalizzati ad accogliere non appena saranno operativi tutti i principali

0: principali servizi della pubblica amministrazione. Grazie al progetto Polis Casa dei Servizi Digitali, l'iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7.000 comuni con meno di 15.000 abitanti, contribuendo al loro rilancio. Nell'ambito degli interventi si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell'ufficio, con particolare attenzione al miglioramento del comfort ambientale e alla facilitazione dell'accesso ai servizi. In quest'ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della linea di sportelleria con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura. La sede di San Piero a Sieve è a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.
1: Il progetto della Società della Salute del Mugello, associato con la SDS Fiorentina Sud-Est, ha ricevuto un finanziamento di 710.000 euro per quanto riguarda i progetti legati all'Housing First, ovvero la prima casa. Dopo l'inaugurazione di Casa Cardetola in agosto 2025, è stato inaugurato anche il secondo alloggio nel comune di Borgo San Lorenzo, Casa di Pietro, completato e reso disponibile per ospitare persone senza fissa dimora in emergenza abitativa. Complessivamente il target previsto di numero 48 ospiti è stato superato. L'aver messo al primo posto la casa ha consentito di avviare progetti di reinserimento nel mondo lavorativo, grazie ad appositi progetti personalizzati redatti da case manager che prendono in carico il nucleo a 360 gradi, affrontando le problematiche di ognuno. Il recupero della Casa di Pietro a Luco con i fondi PNRR è un tassello importante della politica di contrasto all'emergenza abitativa che è coordinata alla Società della Salute. Si tratta di un immobile storico che ha richiesto una particolare attenzione realizzativa e che ospiterà alcune famiglie attualmente ospitate in altre strutture. L'emergenza abitativa sta diventando un problema serio anche nel nostro territorio, dove pur non mancano abitazioni sfitte ma che non riusciamo a riportare sul mercato, spiega il sindaco di Borgo San Lorenzo e presidente della Società della Salute Leonardo Romagnoli. Esiste anche un problema di costi che incidono pesantemente sul bilancio di molte famiglie che avrebbero bisogno di una risposta attraverso l'edilizia residenziale pubblica o sociale. Intanto, con questa inaugurazione cerchiamo di dare una risposta ai bisogni di alcune famiglie del nostro territorio. Una cittadina residente a Luco, frazione di Borgo San Lorenzo, segnala che due persone si sono spacciate per incaricati di Publiacqua, hanno chiesto con insistenza di entrare nella sua abitazione per una presunta ricerca di perdite occulte. A rifiuto della signora, le due persone l'hanno insultata per poi andarsene. Publiacqua ricorda ai cittadini che nessuno degli incaricati sta facendo controlli del genere e che in caso di verifiche per perdita vengono fatte sul pubblico acquedotto e non all'interno delle abitazioni. Publiacqua invita comunque i cittadini a segnalare prontamente all'azienda o alle forze dell'ordine ogni episodio o richiesta sospetta. In considerazione dell'attuale situazione climatica, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello ha adottato disposizioni straordinarie ed urgenti per la riduzione del rischio di incendi boschivi all'interno del patrimonio agricolo forestale, in particolare sia nelle aree attrezzate che presso i bivacchi. Dal 20 luglio fino a nuove disposizioni sono in vigore il divieto di accensione di fuochi all'aperto e il divieto di utilizzo di qualsiasi barbecue, compreso quelli in muratura. Le alte temperature delle ultime settimane, le intense ondate di calore e la prolungata assenza di precipitazioni significative stanno mettendo a dura prova le risorse idriche del nostro territorio. Da parte dei comuni arriva l'appello per garantire a tutti la continuità del servizio idrico ed è fondamentale adottare comportamenti responsabili e ridurre gli sprechi. L'invito è a utilizzare l'acqua potabile solo per gli usi essenziali, igiene, alimentazione, necessità domestiche e abbeveraggio degli animali, evitare forme di spreco e qualsiasi utilizzo improprio o non prevalentemente strettamente necessario, come l'irrigazione di orti e giardini, il lavaggio di cortili o di veicoli privati, adottare semplici buone pratiche quotidiane, controllare eventuali perdite, utilizzare lavatrice e lavastoviglie a piano carico e chiudere il rubinetto quando non strettamente necessario. Ogni piccolo gesto può fare la differenza. Risparmiare acqua oggi significa tutelare una risorsa fondamentale per tutta la comunità e contribuire a garantire il servizio anche nei momenti più critici.
0: L'Associazione Culturale Camerata dei Bardi, domenica 26 luglio alle 21 presso il Museo dei Ferri Taglienti nel cortile del Palazzo dei Vicari di Scarperia, propone il secondo evento per la kermesse di concerti Il Museo in Musica 2026, con la performance del Bob J Trio, capitanato da Roberto Uggiosi in arte Bob. Al suo fianco Stefano Negri, sax tenore, il solista dei Dirotta Succuba, e Stefano Rapicavoli alla batteria. Per la serata scarperiese il Bob J Trio proporrà un programma dedicato ai più grandi capolavori dei repertori rock and roll, rhythm, blues e non italiani, europei e internazionali degli anni 50, 60 del Novecento. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero e gratuito, organizzati dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con la Regione Toscana, l'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve e Museo Diffuso Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina. In caso di maltempo il concerto si svolgerà nella Sala degli Arazzi del Palazzo dei Vicari.
1: Nel quadro dell'estate frascolana giunta la 12ª edizione, domenica Fochi Fori presenta Feedback Festival in Tour. Domenica 26 luglio, Dario Cecchini Soul Check Yet, Dario Cecchini ai sax e vocals, Valentina Bartoli Armond Organ e vocals, Marco Galliera alla chitarra e Matteo Cecchini ai drums. L'evento si svolgerà presso l'area archeologica di Frascole. Gli spettacoli avranno inizio alle 17.30.
0: Domenica 26 luglio alle 18.30 al Parco Mediceo di Pratolino, Peppe Servillo, Natalio Mangalavite e Javier Girotto presentano L'Amico di Cordova. Per la rassegna Un Parco di Musica, Peppe Servillo voce, Javier Girotto sax soprano, sax baritono e percussioni, Natalio Mangalavite pianoforte e tastiere si concedono una serata nostalgia, riproponendo un programma che risale agli albori della loro unione. Il CD del 2004 fu l'esordio discografico della formazione, arrivato quando i tre avevano già alle spalle anni di collaborazioni dal vivo. Con la sua scaletta che passa da Piazzolla Jobim al jazz alla canzone d'autore italiana, aggiungendo anche composizioni originali del trio, L'Amico di Cordova traccia una linea continua tra la musica sudamericana e quella mediterranea, evidenziandone la comune anima latina. Prosegue il viaggio di Libri Sotto le Stelle, la rassegna letteraria itinerante che porta libri, autori e incontri nei luoghi più suggestivi del Mugello. Il terzo appuntamento è in programma lunedì 27 luglio alle 21.15 in piazza Castelvecchio a Borgo San Lorenzo, dove protagonista sarà Tommaso Montanari con il suo libro intitolato La continuità del male, perché la destra italiana è ancora fascista. Le letture saranno affidate a Riccardo Rombi. La rassegna è un progetto di compagnia Catalyst organizzato dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, coordinata da Daniela Morozzi. L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Lunedì 27 luglio alle 21 il Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo ospiterà un concerto per organo e tromba dal titolo Dialoghi fra vento e ottone. Protagonisti della serata saranno Marilisa Cantini all'organo, storico Stefanini e Vinicio Conti alla tromba, interpreti di un programma che attraversa epoche e stili. Per informazioni 339-6017-119, ingresso libero. Domenica 26 e lunedì 27 luglio, per il secondo anno consecutivo, la storica Fiera di Pratolino torna nella formula su due giornate, con appuntamenti dedicati alle tradizioni, ai prodotti del territorio, alla cultura e alla voglia di stare insieme. Domenica dalle 8 a mezzanotte tanti appuntamenti alla Cappellina in piazza Demidoff e al Circolo Arci Demidoff. Altri appuntamenti alla Biblioteca Comunale Cesira Pozzolini tra le 11.30 e le 21.30. Lunedì 27 luglio nuovi appuntamenti tra le 8 e mezzanotte alla Cappellina e al Circolo Arci Demidoff e tra le 10 e le 20 alla Biblioteca Comunale presso il Parco Avventura Il Gigante al Circolo Arci Demidoff. 32ª edizione della Festa di Liberazione a Borgo San Lorenzo. Dal 22 al 28 luglio la festa torna presso la rinnovata Area Feste del Foro Boario. Tanti temi che saranno discussi nei dibattiti, dalla questione palestinese alla campagna sulla patrimoniale alle tematiche politiche del territorio mugellano. Lo spazio birreria è attivo da giovedì 23 a domenica 26 luglio, sabato 25 con il contest Mugello Sonoro. Le serate del 22, 27 e 28 luglio saranno animate dal ballo liscio. Prosegue il calendario di Summer Youth Vision con il terzo appuntamento della rassegna in programma martedì 28 luglio alle 21 presso il Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve. La serata sarà dedicata ai temi della parità di genere, dei diritti e della partecipazione, con la proiezione del film Contro l'ordine divino della regista svizzera Petra Volpe. La serata, realizzata in collaborazione con Bike Boobs, intende porre l'attenzione sull'importanza della parità di genere e sull'importanza dei diritti civili e sociali come elementi fondamentali di una società democratica, inclusiva e partecipata. La serata, ideata dai giovani della Consulta dei Giovani di Scarperia e San Piero e dalla Proloco di San Piero a Sieve assieme a Bike Boobs e a numerose associazioni del territorio, rientra all'interno del progetto Summer Youth Vision, realizzato grazie al bando Siete Presente, promosso da CESVOLT e finanziato dalla Regione Toscana. Mercoledì 29 luglio in Piazza Dante a Borgo San Lorenzo arriva Cirque Fantastic, che presenta Progetto Fuori dal Centro, lo spettacolo Sotto Casa. Alle 17.30 arriva il Circo, laboratorio di circo per bambine e bambini età 3-10 anni, dedicato alla sperimentazione delle discipline circensi attraverso la motricità e il gioco, a cura di Davide Bianchi Giulivo. Alle 19 spettacolo di circo contemporaneo per tutti intitolato Tancheando il viaje de Tita di e con Camila Fernandez. Tecniche in scena, acrobatica, terra, clownerie, tango e hula hoop. Ingresso gratuito. Prende il via la seconda edizione di Agora della Comunità, il progetto di rigenerazione commerciale e sociale che dopo l'esperienza avviata nel 2025 amplia il proprio raggio d'azione e rafforza la rete di collaborazioni con l'obiettivo di rendere il centro storico di Barberino un luogo sempre più dinamico e partecipato. La nuova annualità segna un importante passo nel percorso già intrapreso. Accanto alle attività nate nella prima edizione sono infatti in fase di apertura due nuovi fondi in corso Corsini ai numeri civici 53 e 74, portando il progetto a coinvolgere complessivamente 6 fondi commerciali e 10 attività. Agora della Comunità 2.0 vuole anche incentivare la collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Quest'anno il progetto sarà una parte integrante nell'organizzazione dei mercoledì di luglio. Il secondo appuntamento è in programma mercoledì 29 luglio, spazio al percorso enogastronomico di Music and Street Food Night, un itinerario diffuso in cui ogni attività partecipante storica o di nuova apertura proporrà degustazioni, assaggi, intrattenimenti ed esperienze, invitando cittadini e visitatori a percorrere l'intero centro storico e a scoprire le numerose proposte.
2: Prossimo appuntamento alle ore 15.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: insane to me.
1: Radio Mugello.
2: Mugello Rentavicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'estate, pace, relax
2: e tanta convenienza!
1: Ma perché urli?
2: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
3: Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 40% di sconto su tutti i carpacci di carne e pesce, 40% su tutte le pesche, 30% su tutti i detersivi lavatrice, 30% su tutti i nettari e succhi. Anche nel weekend vieni da Conad, perché conviene! Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
6: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet, fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo, ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239 6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.

rimango con un cucciolo di uomo. Tu vai con chi vuoi. E poi devi capire cosa devo capire, che cosa c'è da capire.

branco, che ti porterà nel branco, che poi ti stranerà. Ma vai con chi ti pare questa sera, vai col porco da galera, vai nel viso dello strazio, vai nel mondo di chi è sazio, vai nel gusto di questo fiume.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
7: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza, una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: State con noi. State con Radio Mugello.
6: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 98 vetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239-6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
3: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: da sola.
1: Raccontalo urlando in versi.
0: E amore, vedrai che all'inferno non ci vai tu.
2: In ogni momento della tua giornata,
3: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
2: Scegli la radio giusta.
3: Scegli solo Radio Mugello.
4: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Ale, ex zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Opportunità di lavoro ad ECO sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo. Progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. per contattare Adecco 055 444178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico. Richiesta conoscenza del disegno tecnico. 055 8447 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia. 333 94 28 933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta. 348 33 37 221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part time da inserire nel proprio staff. Chiamare il numero 055 8457 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com.
6: Sono le 14:32.
7: Pomeriggio in musica con Radio Mugello. Radio Mugello.
4: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
8: Radio Mugello, rinfrescati di musica.
9: Ask yourself this.

0: talk about.
1: Radio Mugello.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta. Infoline 335-8001624.
3: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
8: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
9: al 334 79 88 000.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Mugello.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio. Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica. Con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet, fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo, ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Il violento temporale che ha interessato il Mugello nella mattinata di domenica ha avuto il suo picco di precipitazioni nel territorio di Borgo San Lorenzo, dove è stata registrata l'accumulata più elevata della provincia, oltre 60 mm di pioggia in meno di un'ora e 77 mm in tre ore, concentrati prevalentemente sul centro del capoluogo, mentre a Vaglia sono stati 46 mm. Si è trattato di un evento molto intenso ma di breve durata che ha provocato alcune criticità localizzate, in particolare nelle zone di Via Brocchi, Via Panagia, Via del Canto e Via Basaglia, dove gli addetti del comune sono intervenuti per verifiche e ripristini. E sempre a causa del maltempo, la linea Faentina tra Borgo San Lorenzo e Marradi ha sospeso la circolazione con l'introduzione di bus sostitutivi. È servito tutto il pomeriggio di sabato per domare l'incendio sviluppatosi nella zona di Villore nel comune di Vicchio. Sono state impegnate nelle operazioni di contenimento e spegnimento 4 squadre antincendio con personale dell'Unione dei Comuni del Mugello, compreso il direttore delle operazioni VAB Mugello e Fiesole. Impiegato inoltre un elicottero dell'AIB.

0: regionale, una quinta squadra ha operato a presidio e supporto al rifornimento d'acqua per l'elicottero. Dalle 19 due squadre ANPAS Palazzuolo e VAB Fiesole hanno sostituito quelle intervenute nel pomeriggio e sono rimaste sul posto fino alle 22 circa per monitorare ed effettuare le operazioni di bonifica.
1: Periodo di consigli comunali in Mugello e Alto Mugello, con diversi comuni che sono interessati, dettati anche dalle scadenze di fine mese, prima anche della pausa estiva in agosto. A Borgo San Lorenzo il consiglio comunale si svolgerà mercoledì 29 luglio alle 18 nella sala consiliare del comune. Consiglio comunale anche a Barberino di Mugello, convocato stavolta per il 31 luglio alle 18 presso la sala consiliare Sandro Pertini in Viale della Repubblica. Sono poi impegnati tutti i comuni dell'Alto Mugello. Per quanto riguarda Palazzuolo sul Senio, il consiglio comunale si svolgerà nella giornata di venerdì 31 alle 18 presso la sala Pagliazzi della biblioteca comunale. Consiglio comunale anche per quanto riguarda Firenzuola, nella giornata di mercoledì 29 luglio alle 21 presso la sala consiliare Palazzo Ex Pretura, con tantissimi punti all'ordine del giorno. Anche a Marradi il consiglio comunale si riunisce nell'ultima settimana del mese di luglio, in particolare aprirà la serie lunedì 27 alle ore 18. Consiglio comunale infine anche a Londa, dove il consiglio si riunirà appunto lunedì 27 alle 21 presso la sala consiliare, con 9 punti all'ordine del giorno.
0: L'associazione culturale Camerata dei Bardi domenica 26 luglio alle 21 presso il Museo dei Ferri Taglienti nel cortile del Palazzo dei Vicari di Scarperia propone il secondo evento per la kermesse di concerti Il Museo in Musica 2026, con la performance del Bob J Trio capitanato da Roberto Uggiosi in arte Bob. Al suo fianco Stefano Negri sax tenore, il solista dei Dirotta su Cuba, e Stefano Rapicavoli alla batteria. Per la serata scarperiese il Bob J Trio proporrà un programma dedicato ai più grandi capolavori dei repertori rock and roll, rhythm, blues e non italiani, europei e internazionali degli anni 50-60 del Novecento. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero e gratuito, organizzati dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con la Regione Toscana, l'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve e Museo Diffuso Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina. In caso di maltempo il concerto si svolgerà nella Sala degli Arazzi del Palazzo dei Vicari. 32esima edizione della Festa di Liberazione a Borgo San Lorenzo. Dal 22 al 28 luglio la festa torna presso la rinnovata area feste del Foro Boario. Tanti temi che saranno discussi nei dibattiti, dalla questione palestinese alla campagna sulla patrimoniale alle tematiche politiche del territorio mugellano. Lo spazio birreria è attivo da giovedì 23 a domenica 26 luglio, sabato 25 con il contest Mugello Sonoro. Le serate del 22, 27 e 28 luglio saranno animate dal ballo liscio. Mercoledì 29 luglio in Piazza Dante a Borgo San Lorenzo arriva Cirque Fantastic, che presenta Progetto Fuori dal Centro, lo spettacolo Sotto Casa. Alle 17.30 arriva il circo, laboratorio di circo per bambine e bambini età 3-10 anni, dedicato alla sperimentazione delle discipline circensi attraverso la motricità e il gioco, a cura di Davide Bianchi Giulivo. Alle 19 spettacolo di circo contemporaneo per tutti intitolato Tancheando il Viaje de Tita, di e con Camila Fernandez. Tecniche in scena, acrobatica a terra, clownerie, tango e hula hoop. Ingresso gratuito.
2: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Ah, l'estate, pace, relax
7: e tanta convenienza!
6: Ma perché urli?
7: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
8: Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 40% di sconto su tutti i carpacci di carne e pesce, 40% su tutte le pesche, 30% su tutti i detersivi lavatrice, 30% su tutti i netteri e succhi. Anche nel weekend vieni da Conad, perché conviene! Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
9: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
10: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
11: State con noi. Estate con Radio Mugello.
12: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
13: Accendi Radio Mugello.

ancora sulla pelle il tuo profumo. A tutti i prepotenti dirò forte, con me voi non l'avrete vinta mai. Quando sarò vecchio, gli sbagli inevitabili ne avrò fatti 200.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
7: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
8: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: www.radiomugello.it.
11: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi, specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio. È a Scarperia, in località Pianvallico, telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta. Info line 335 800 1624.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239-6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 16:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il violento temporale che ha interessato il Mugello nella mattinata di domenica ha avuto il suo picco di precipitazioni nel territorio di Borgo San Lorenzo, dove è stata registrata l'accumulata più elevata della provincia, oltre 60 mm di pioggia in meno di un'ora e 77 mm in tre ore, concentrati prevalentemente sul centro del capoluogo, mentre a Vaglia sono stati 46 mm. Si è trattato di un evento molto intenso ma di breve durata, che ha provocato alcune criticità localizzate, in particolare nelle zone di Via Brocchi, Via Pananti, Via del Canto e Via Basaglia, dove gli addetti del comune sono intervenuti per verifiche e ripristini. E sempre a causa del maltempo, la linea Faentina tra Borgo San Lorenzo e Marradi ha sospeso la circolazione con l'introduzione di bus sostitutivi. È servito tutto il pomeriggio di sabato per domare l'incendio sviluppatosi nella zona di Villore nel comune di Vicchio. Sono state impegnate nelle operazioni di contenimento e spegnimento 4 squadre antincendio con personale dell'Unione dei Comuni del Mugello, compreso il direttore delle operazioni VAB Mugello e Fiesole. Impiegato inoltre un elicottero dell'AIB regionale, una quinta squadra operato a presidio e supporto al rifornimento d'acqua per l'elicottero. Dalle 19 due squadre ANPAS Palazzuolo e VAB Fiesole hanno sostituito quelle intervenute nel pomeriggio e sono rimaste sul posto fino alle 22 circa per monitorare ed effettuare le operazioni di bonifica.
3: In considerazione dell'attuale situazione climatica, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello ha adottato disposizioni straordinarie ed urgenti per la riduzione del rischio di incendi boschivi all'interno del patrimonio agricolo forestale, in particolare sia nelle aree attrezzate che presso i bivacchi. Dal 20 luglio fino a nuova disposizione

0: Sono in vigore il divieto di accensione di fuochi all'aperto e il divieto di utilizzo di qualsiasi barbecue, compreso quelli in muratura. Le alte temperature delle ultime settimane, le intense ondate di calore e la prolungata assenza di precipitazioni significative stanno mettendo a dura prova le risorse idriche del nostro territorio. Da parte dei comuni arriva l'appello per garantire a tutti la continuità del servizio idrico ed è fondamentale adottare comportamenti responsabili e ridurre gli sprechi. L'invito è utilizzare l'acqua potabile solo per gli usi essenziali, igiene, alimentazione e necessità domestiche e abbeveraggio degli animali, evitare forme di spreco e qualsiasi utilizzo improprio o non prevalentemente strettamente necessario, come l'irrigazione di orti e giardini, il lavaggio di cortili o di veicoli privati, adottare semplici buone pratiche quotidiane, controllare eventuali perdite, utilizzare lavatrice e lavastoviglie a piano carico e chiudere il rubinetto quando non strettamente necessario. Ogni piccolo gesto può fare la differenza. Risparmiare acqua oggi significa tutelare una risorsa fondamentale per tutta la comunità e contribuire a garantire il servizio anche nei momenti più critici.
1: Lunedì 27 luglio alle 21 il Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo ospiterà un concerto per organo e tromba dal titolo Dialoghi fra vento e ottone. Protagonisti della serata saranno Marilisa Cantini all'organo storico, Stefanini e Vinicio Conti alla tromba, interpreti di un programma che attraversa epoche e stili. Per informazioni 339 60 17 119, ingresso libero. Domenica 26 e lunedì 27 luglio, per il secondo anno consecutivo, la storica Fiera di Pratolino torna nella formula su due giornate, con appuntamenti dedicati alle tradizioni, ai prodotti del territorio, alla cultura e alla voglia di stare insieme. Domenica dalle 8 a mezzanotte tanti appuntamenti alla Cappellina in piazza Demidoff e al Circolo Arci Demidoff. Altri appuntamenti alla Biblioteca Comunale Cesira Pozzolini tra le 11.30 e le 21.30. Lunedì 27 luglio nuovi appuntamenti tra le 8 e mezzanotte alla Cappellina e al Circolo Arci Demidoff. E tra le 10 e le 20 alla Biblioteca Comunale presso il Parco Avventura Il Gigante al Circolo Arci Demidoff. Prosegue il calendario di San Youth Vision con il terzo appuntamento della rassegna in programma martedì 28 luglio alle 21 presso il Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve. La serata sarà dedicata ai temi della parità di genere, dei diritti e della partecipazione, con la proiezione del film Contro l'ordine divino della regista svizzera Petra Volpe. La serata, realizzata in collaborazione con Bike Boobs, intende porre l'attenzione sull'importanza della parità di genere e sull'importanza dei diritti civili e sociali come elementi fondamentali di una società democratica, inclusiva e partecipata. La serata, ideata dai giovani della Consulta dei Giovani di Scarperia e San Piero e dalla Proloco di San Piero a Sieve assieme a Bike Boobs e a numerose associazioni del territorio, rientra all'interno del progetto Summer Youth Vision, realizzato grazie al bando Siete Presente, promosso da CESVOLT e finanziato dalla Regione Toscana.
2: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
7: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate. Shape up and man.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
5: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
6: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
9: State con noi. Estate con Radio Mugello.
10: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
11: Sono le 16 e 29 minuti.
12: I took a bite out of my ring.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Vendo Panda 1200 4x4 con impianto AGPL 347-5189-621 Deborah. Vendo divano in buone condizioni da due posti a 50 euro 328-6487-256. Per trasferimento vendo legna stagionata di faggio e quercia già tagliata 4 metri cubi, il restante da tagliare 4 metri cubi, prezzo 9 euro al quintale 338-8619-092. Vendo moto Honda CB500F ABS anno 2016, 46.200 km circa, prezzo richiesto 4.200 euro 333-2908-729. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone 333-3564-903. Regalo due reti per letti singoli 333-3564-903. Vendo scrivania lunghezza 150 cm, larghezza 59, altezza 72 338-3396-375. Vende sia attività di toelettatura a Borgo San Lorenzo, per informazioni 331-1376-492. Studentessa al quarto anno di liceo artistico, cerca lavoro anche part time per i mesi estivi come barista, cameriera, animatrice, campi solari per bambini e commessa 339-3767-210. Signora italiana con esperienza, cerca lavoro come aiuto per persone anziane, pulizie e stirare, zona di Comano Vicchio, Londa Rufina 333-5747-830. Cerco lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona Mugello 327-1182-381 Valentina. Vendo Fiat Panda Dynamic grigia metallizzata del 2008, 1210 cilindrata, 60 cavalli e 120.000 km, prezzo 3.000 euro trattabili. Per informazioni 338-3611-298. Vendo terreno zona La Rocca Vicchio, più di 11.000 metri quadri con luce e acqua, laghetto artificiale 339-2116-258 Giovanni. Vendo all'Onda attrezzatura agricola usata, motozappa Orec, motozappe con motore Honda, Tosa Erba, Castel Garden e Alpine, motocarriola cingolata. Vendo tutto insieme oppure separato 379-3015-594. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, 2600 km circa, 348-9298-449 Gilda. Vendo Daihatsu Terios 4x4 1500 benzina, unico proprietario del 2011, 135.000 km con 4 cerchi con gomme invernali, richiesti 8.000 euro. Chiamare dalle 20 alle 21 il numero 339-7984-127. Signora 53enne, cerca lavoro come collaboratrice familiare per qualche mattina a settimana, zona Ronta Borgo San Lorenzo 366-8762-186. Signora italiana di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro la mattina come babysitter o aiuto pulizie quotidiane, automunita 347-1176-159. Ragazza 20enne, cerca qualsiasi tipo di lavoro in zona Mugello 353-4884-942 Anna.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
2: 334 79 88 000
3: Radio Mugello.
4: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua. La tua acqua, la tua vita.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la scena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Da Punta a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punta a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A.
6: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

televisivi, preti camuffati. Da ballerine con le tette tronfie ci insegnarono a sentirci autorizzati ad un futuro con le tasche gonfie. Ma finirà che ci ritroveremo più in là d'un tratto come fosse adesso, basiti con la faccia dello scemo.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: In ogni momento della tua giornata
7: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
6: Scegli la radio giusta.
7: Scegli solo Radio Mugello. One, two.

0: ha avuto il suo picco di precipitazioni nel territorio di Borgo San Lorenzo, dove è stata registrata l'accumulata più elevata della provincia, oltre 60 mm di pioggia in meno di un'ora e 77 mm in tre ore, concentrati prevalentemente sul centro del capoluogo, mentre a Vaglia sono stati 46 mm. Si è trattato di un evento molto intenso ma di breve durata, che ha provocato alcune criticità localizzate, in particolare nelle zone di Via Brocchi, Via Pananti, Via del Canto e Via Basaglia, dove gli addetti del comune sono intervenuti per verifiche e ripristini. E sempre a causa del maltempo, la linea faentina tra Borgo San Lorenzo e Marradi ha sospeso la circolazione con l'introduzione di bus sostitutivi. È servito tutto il pomeriggio di sabato per domare l'incendio sviluppatosi nella zona di Villore nel comune di Vicchio. Sono state impegnate nelle operazioni di contenimento e spegnimento 4 squadre antincendio con personale dell'Unione dei Comuni del Mugello, compreso il direttore delle operazioni VAB Mugello e Fiesole. Impiegato inoltre un elicottero dell'AIB regionale, una quinta squadra ha operato a presidio e supporto al rifornimento d'acqua per l'elicottero. Dalle 19 due squadre ANPAS Palazzuolo e VAB Fiesole hanno sostituito quelle intervenute nel pomeriggio e sono rimaste sul posto fino alle 22 circa per monitorare ed effettuare le operazioni di bonifica.
1: Periodo di consigli comunali in Mugello e Alto Mugello, con diversi comuni che sono interessati, dettati anche dalle scadenze di fine mese, prima anche della pausa estiva in agosto. A Borgo San Lorenzo il consiglio comunale si svolgerà mercoledì 29 luglio alle 18 nella sala consiliare del comune. Consiglio comunale anche a Barberino di Mugello, convocato stavolta per il 31 luglio alle 18 presso la sala consiliare Sandro Pertini in Viale della Repubblica. Sono poi impegnati tutti i comuni dell'Alto Mugello. Per quanto riguarda Palazzuolo sul Senio, il consiglio comunale si svolgerà nella giornata di venerdì 31 alle 18 presso la sala Pagliazzi della biblioteca comunale. Consiglio comunale anche per quanto riguarda Firenzuola, nella giornata di mercoledì 29 luglio alle 21 presso la sala consiliare Palazzo Ex Pretura, con tantissimi punti all'ordine del giorno. Anche a Marradi il consiglio comunale si riunisce nell'ultima settimana del mese di luglio, in particolare aprirà la serie lunedì 27 alle ore 18. Consiglio comunale infine anche a Londa, dove il consiglio si riunirà appunto lunedì 27 alle 21 presso la sala consiliare con 9 punti all'ordine del giorno. Una cittadina residente a Luco, frazione di Borgo San Lorenzo, segnala che due persone si sono spacciate per incaricati di Publiacqua, hanno chiesto con insistenza di entrare nella sua abitazione per una presunta ricerca di perdite occulte. A rifiuto della signora, le due persone l'hanno insultata per poi andarsene. Publiacqua ricorda ai cittadini che nessuno degli incaricati sta facendo controlli del genere e che in caso di verifiche per perdita vengono fatte sul pubblico acquedotto e non all'interno delle abitazioni. Publiacqua invita comunque i cittadini a segnalare prontamente all'azienda o alle forze dell'ordine ogni episodio o richiesta sospetta.
0: Domenica 26 e lunedì 27 luglio, per il secondo anno consecutivo, la storica Fiera di Pratolino torna nella formula su due giornate, con appuntamenti dedicati alle tradizioni, ai prodotti del territorio, alla cultura e alla voglia di stare insieme. Domenica dalle 8 a mezzanotte tanti appuntamenti alla Cappellina in Piazza Demidoff e al Circolo Arci Demidoff. Altri appuntamenti alla Biblioteca Comunale Cesira Pozzolini tra le 11.30 e le 21.30. Lunedì 27 luglio nuovi appuntamenti tra le 8 e mezzanotte alla Cappellina e al Circolo Arci Demidoff e tra le 10 e le 20 alla Biblioteca Comunale presso il Parco Avventura il Gigante al Circolo Arci Demidoff. Mercoledì 29 luglio in Piazza Dante a Borgo San Lorenzo arriva Cirque Fantastic, che presenta Progetto Fuori dal Centro, lo spettacolo Sotto Casa. Alle 17.30 arriva il Circo, laboratorio di circo per bambine e bambini età 3-10 anni, dedicato alla sperimentazione delle discipline circensi attraverso la motricità e il gioco, a cura di Davide Bianchi Giulivo. Alle 19 spettacolo di circo contemporaneo per tutti, intitolato Tancheando il Viaje de Tita, di e con Camila Fernandez. Tecniche in scena, acrobatica, terra, clownerie, tango e hula hoop. Ingresso gratuito.
2: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: L'estate, pace, relax
2: e tanta convenienza.
1: Ma perché urli?
2: Perché da Conad c'è il weekend a urlo. Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%.
3: Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 40% di sconto su tutti i cartacci di carne e pesce, 40% su tutte le pesche, 30% su tutti i detersivi lavatrice, 30% su tutti i netteri e succhi. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene. Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
9: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta.
10: Infoline 335 8001624.
11: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio.
3: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239 6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet, fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo, ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi, state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex, zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Gaudenzio cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Opportunità di lavoro ad Eco sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo. Progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. per contattare Adecco 055 444178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico. 055 8447 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia. 333 94 28 933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta. 348 33 37 221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part time da inserire nel proprio staff. Chiamare il numero 055 8457 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com.
2: Sono le 17:35.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Radio Mugello.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Hey, hey.
2: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
8: State con noi e state con Radio Mugello. State con noi e state con Radio Mugello.
9: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.

0: felice come me.
1: Radio Mugello.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: www.radiomugello.it.

ubriaco, come chi si è divertito, con il dubbio esistenziale del chissà con chi ho dormito. Non ricordo più il suo nome, ma ricordo il suo sogno.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: In considerazione dell'attuale situazione climatica, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello ha adottato disposizioni straordinarie ed urgenti per la riduzione del rischio di incendi boschivi all'interno del patrimonio agricolo forestale, in particolare sia nelle aree attrezzate che presso i bivacchi. Dal 20 luglio fino a nuova disposizione sono in vigore il divieto di accensione di fuochi all'aperto e il divieto di utilizzo di qualsiasi barbecue, compreso quelli in muratura.
3: Prosegue il viaggio di Libri sotto le stelle, la rassegna letteraria itinerante che porta libri, autori e incontri nei luoghi più suggestivi del Mugello. Il terzo appuntamento è in programma lunedì 27 luglio alle 21.15 in piazza Castelvecchio a Borgo San Lorenzo, dove protagonista sarà Tommaso Montanari con il suo libro intitolato La continuità del male, perché la destra italiana è ancora fascista. Le letture saranno affidate a Riccardo Rombi. La rassegna è un progetto di compagnia Catalyst organizzato dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, coordinata da Daniela Morozzi. L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Lunedì 27 luglio alle 21 il Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo ospiterà un concerto per organo e tromba dal titolo Dialoghi fra vento e ottone. Protagonisti della serata saranno Marilisa Cantini all'organo storico, Stefanini e Vinicio Conti alla tromba, interpreti di un programma che attraversa epoche e stili. Per informazioni 339-6017-119. Ingresso libero. 32esima edizione della festa di Liberazione a Borgo San Lorenzo. Dal 22 al 28 luglio la festa torna presso la rinnovata area feste del Foro Boario. Tanti temi che saranno discussi nei dibattiti, dalla questione palestinese alla campagna sulla patrimoniale alle tematiche politiche del territorio mugellano. Lo spazio birreria è attivo da giovedì 23 a domenica 26 luglio, sabato 25 con il contest Mugello Sonoro. Le serate del 22, 27 e 28 luglio saranno animate dal ballo liscio. Mercoledì 29 luglio in piazza Dante a Borgo San Lorenzo arriva Cirque Fantastic, che presenta Progetto Fuori dal Centro, lo spettacolo Sotto Casa. Alle 17.30 arriva il circo, laboratorio di circo per bambine e bambini età 3-10 anni, dedicato alla sperimentazione delle discipline circensi attraverso la motricità e il gioco, a cura di Davide Bianchi Giulivo. Alle 19 spettacolo di circo contemporaneo per tutti, intitolato Tancheando il Viaje de Tita, di e con Camila Fernandez. Tecniche in scena, acrobatica, terra, clownerie, tango e hula hoop. Ingresso gratuito. Prende il via la seconda edizione di Agora della Comunità, il progetto di rigenerazione commerciale e sociale che, dopo l'esperienza avviata nel 2025, amplia il proprio raggio d'azione e rafforza la rete di collaborazioni, con l'obiettivo di rendere il centro storico di Barberino un luogo sempre più dinamico e partecipato. La nuova annualità segna un importante passo nel percorso già intrapreso. Accanto alle attività nate nella prima edizione, sono infatti in fase di apertura due nuovi fondi in corso Corsini ai numeri civici 53 e 74, portando il progetto a coinvolgere complessivamente 6 fondi commerciali e 10 attività. Agora della Comunità 2.0 vuole anche incentivare la collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Quest'anno il progetto sarà una parte integrante nell'organizzazione dei mercoledì di luglio. Il secondo appuntamento è in programma mercoledì 29 luglio, spazio al percorso enogastronomico di Music and Street Food Night, un itinerario diffuso in cui ogni attività partecipante, storico di nuova apertura, proporrà degustazioni, assaggi, intrattenimenti ed esperienze, invitando cittadini e visitatori a percorrere l'intero centro storico e a scoprire le numerose proposte. Dal sabato 25 luglio fino al 23 agosto alle 18 il cimitero germanico della Futa ospita la seconda parte del processo di Franz Kafka, cura di Archivio Z. Un mese di teatro durante il quale il pubblico potrà vedere o rivedere una o tutte e due le parti dello spettacolo e seguire l'intero arco del romanzo. Un'occasione unica per attraversare l'opera di Kafka alla luce della violenza e delle tragedie della storia e di quelle in atto. Accanto all'evento principale, altri eventi collaterali. Venerdì 31 luglio alle 16.30 la visita al percorso storico del cimitero della Futa. Sabato 1 agosto alle 11.30 alla Biblioteca Comunale Oriana Fallaci di Firenzuola l'incontro Libri Salvati. Domenica

0: 2 agosto alle 16.30 al Cimitero della Puta, Teatri contro la guerra, presentazione della rivista La Falena.
1: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
6: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
8: Il centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
9: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
10: State con noi e state con Radio Mugello.

sei, sette. Il corpo si muove, parla, non mente, dice quello che sente, risponde a un richiamo, un linguaggio, un messaggio, a due cuori in ostaggio di popoli in guerra, ostili, rivali, distanti sulla stessa terra. Le vene si dilatano, il ritmo si avvia, respiro in

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: L'estate, pace, relax
7: e tanta convenienza.
6: Ma perché urli?
7: Perché da Conad c'è il weekend a urlo. Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%.
8: Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 40% di sconto su tutti i carpacci di carne e pesce, 40% su tutte le pesche, 30% su tutti i detersivi lavatrice, 30% su tutti i nettari e succhi. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene. Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: La buona musica ha finalmente trovato casa.
11: Sei su Radio Mugello.

0: più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo,

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239 6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
5: A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta.
3: Infoline 335-8001624.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: Sono le 18:48.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il violento temporale che ha interessato il Mugello nella mattinata di domenica ha avuto il suo picco di precipitazioni nel territorio di Borgo San Lorenzo, dove è stata registrata l'accumulata più elevata della provincia, oltre 60 mm di pioggia in meno di un'ora e 77 mm in tre ore, concentrati prevalentemente sul centro del capoluogo, mentre a Vaglia sono stati 46 mm. Si è trattato di un evento molto intenso ma di breve durata che ha provocato alcune criticità localizzate, in particolare nelle zone di Via Brocchi, Via Pananti, Via del Canto e Via Basaglia, dove gli addetti del comune sono intervenuti per verifiche e ripristini. E sempre a causa del maltempo, la linea Faentina tra Borgo San Lorenzo e Marradi ha sospeso la circolazione con l'introduzione di bus sostitutivi. È servito tutto il pomeriggio di sabato per domare l'incendio sviluppatosi nella zona di Villore nel comune di Vicchio. Sono state impegnate nelle operazioni di contenimento e spegnimento 4 squadre antincendio con personale dell'Unione dei Comuni del Mugello, compreso il direttore delle operazioni VAB Mugello e Fiesole. Impiegato inoltre un elicottero dell'AIB regionale, una quinta squadra operato a presidio e supporto al rifornimento d'acqua per l'elicottero. Dalle 19 due squadre ANPAS Palazzuolo e VAB Fiesole hanno sostituito quelle intervenute nel pomeriggio e sono rimaste sul posto fino alle 22 circa per monitorare ed effettuare le operazioni di bonifica.
3: Periodo di consigli comunali in Mugello e Alto Mugello, con diversi comuni che sono interessati, dettati anche dalle scadenze di fine mese, prima anche della pausa estiva in agosto. A Borgo San Lorenzo il consiglio comunale si svolgerà mercoledì 29 luglio alle 18 nella sala consiliare del comune. Consiglio comunale anche a Barberino di Mugello, convocato stavolta per il 31 luglio alle 18 presso la sala consiliare Sandro Pertini in Viale della Repubblica. Sono poi impegnati tutti i comuni dell'Alto Mugello. Per quanto riguarda Palazzuolo sul Senio, il consiglio comunale si svolgerà nella giornata di venerdì 31 alle 18 presso la sala Pagliazzi della biblioteca comunale. Consiglio comunale anche per quanto riguarda Firenzuola, nella giornata di mercoledì 29 luglio alle 21 presso la sala consiliare Palazzo Ex Pretura, con tantissimi punti all'ordine del giorno. Anche a Marradi il consiglio comunale si riunisce nell'ultima settimana del mese di luglio, in particolare aprirà la serie lunedì 27 alle ore 18. Consiglio comunale infine anche a Londa, dove il consiglio si riunirà appunto lunedì 27 alle 21 presso la sala consiliare con 9 punti all'ordine del giorno.
2: Poste Italiane comunica la riapertura secondo la tipologia polis dell'ufficio postale di San Piero a Sieve in via Don Giovanni Minzoni. Dal lunedì 20 luglio sono terminati i lavori di ristrutturazione della sede, finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della pubblica amministrazione. Grazie al progetto Polis Casa dei Servizi Digitali, l'iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7.000 comuni con meno di 15.000 abitanti, contribuendo al loro rilancio. Nell'ambito degli interventi si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell'ufficio, con particolare attenzione al miglioramento del comfort ambientale e alla facilitazione dell'accesso ai servizi. In quest'ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della linea di sportelleria con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura. La sede di San Piero a Sieve è a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato dalle 8:20 alle 12:45.
3: Le alte temperature delle ultime settimane, le intense ondate di calore e la prolungata assenza di precipitazioni significative stanno mettendo a dura prova le risorse idriche del nostro territorio. Da parte dei comuni arriva l'appello per garantire a tutti la continuità del servizio idrico ed è fondamentale adottare comportamenti responsabili e ridurre gli sprechi. L'invito è a utilizzare l'acqua potabile solo per gli usi essenziali, igiene, alimentazione, necessità domestiche e abbeveraggio degli animali, evitare forme di spreco e qualsiasi utilizzo improprio o non prevalentemente strettamente necessario, come l'irrigazione di orti e giardini, il lavaggio di cortili o di veicoli privati, adottare semplici buone pratiche quotidiane, controllare eventuali perdite, utilizzare lavatrice e lavastoviglie a piano carico e chiudere il rubinetto quando non strettamente necessario. Ogni piccolo gesto può fare la differenza. Risparmiare acqua oggi significa tutelare una risorsa fondamentale per tutta la comunità e contribuire a garantire garantire il servizio anche nei momenti più critici. In considerazione dell'attuale situazione climatica, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello ha adottato disposizioni straordinarie ed urgenti per la riduzione del rischio di incendi boschivi all'interno del patrimonio agricolo forestale, in particolare sia nelle aree attrezzate che presso i bivacchi. Dal 20 luglio fino a nuove disposizioni sono in vigore il divieto di accensione di fuochi all'aperto e il divieto di utilizzo di qualsiasi barbecue, compreso quelli in muratura. Una cittadina residente a Luco, frazione di Borgo San Lorenzo, segnala che due persone si sono spacciate per incaricati di Publiacqua, hanno chiesto con insistenza di entrare nella sua abitazione per una presunta ricerca di perdite occulte. A rifiuto della signora, le due persone l'hanno insultata per poi andarsene. Publiacqua ricorda ai cittadini che nessuno degli incaricati sta facendo controlli del genere e che in caso di verifiche per perdita vengono fatte sul pubblico acquedotto e non all'interno delle abitazioni. Publiacqua invita comunque i cittadini a segnalare prontamente all'azienda o alle forze dell'ordine ogni episodio o richiesta sospetta. Il progetto della Società della Salute del Mugello, associato con la SDS Fiorentina Sud-Est, ha ricevuto un finanziamento di 710.000 euro per quanto riguarda i progetti legati all'Housing First, ovvero la prima casa. Dopo l'inaugurazione di Casa Cardetola in agosto 2025, è stato inaugurato anche il secondo alloggio nel comune di Borgo San Lorenzo, Casa di Pietro, completato e reso disponibile per ospitare persone senza fissa dimora in emergenza abitativa. Complessivamente il target previsto di numero 48 ospiti è stato superato. L'aver messo al primo posto la casa ha consentito di avviare progetti di reinserimento nel mondo lavorativo grazie ad appositi progetti personalizzati redatti da case manager che prendono in carico il nucleo a 360 gradi, affrontando le problematiche di ognuno. Il recupero della Casa di Pietro a Luco con i fondi PNRR è un tassello importante della politica di contrasto all'emergenza abitativa che è coordinata alla Società della Salute. Si tratta di un immobile storico che ha richiesto una particolare attenzione realizzativa e che ospiterà alcune famiglie attualmente ospitate in altre strutture. L'emergenza abitativa sta diventando un problema serio anche nel nostro territorio, dove pur non mancano abitazioni sfitte ma che non riusciamo a riportare sul mercato, spiega il sindaco di Borgo San Lorenzo e presidente della Società della Salute Leonardo Romagnoli. Esiste anche un problema di costi che incidono pesantemente sul bilancio di molte famiglie che avrebbero bisogno di una risposta attraverso l'edilizia residenziale pubblica o sociale. Intanto con questa inaugurazione cerchiamo di dare una risposta ai bisogni di alcune famiglie del nostro territorio.
4: L'Associazione Culturale Camerata dei Bardi domenica 26 luglio alle 21 presso il Museo dei Ferri Taglienti nel cortile del Palazzo dei Vicari di Scarperia propone il secondo evento per la kermesse di concerti Il Museo in Musica 2026 con la performance del Bob J Trio capitanato da Roberto Uggiosi in arte Bob. Al suo fianco Stefano Negri sax tenore, il solista dei Dirotta su Cuba e Stefano Rapicavoli alla batteria. Per la serata scarperiese il Bob J Trio proporrà un programma dedicato ai più grandi capolavori dei repertori rock and roll, rhythm, blues e non italiani, europei e internazionali degli anni 50-60 del Novecento. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero e gratuito, organizzati dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con la Regione Toscana, l'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve e Museo Diffuso Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina. In caso di maltempo il concerto si svolgerà nella Sala degli Arazzi del Palazzo dei Vicari. Domenica 26 e lunedì 27 luglio per il secondo anno consecutivo la storica Fiera di Pratolino torna nella formula su due giornate con appuntamenti dedicati alle tradizioni, ai prodotti del territorio, alla cultura e alla voglia di stare insieme. Domenica dalle 8 a mezzanotte tanti appuntamenti alla Cappellina in Piazza Demidoff e al Circolo Arci Demidoff. Altri appuntamenti alla Biblioteca Comunale Cesira Pozzolini tra le 11.30 e le 21.30. Lunedì 27 luglio nuovi appuntamenti tra le 8 e mezzanotte alla Cappellina e al Circolo Arci Demidoff e tra le 10 e le 20 alla Biblioteca Comunale presso il Parco Avventura Il Gigante al Circolo Arci Demidoff. Prosegue il viaggio di Libri Sotto le Stelle, la rassegna letteraria itinerante che porta libri, autori e incontri nei luoghi più suggestivi del Mugello. Il terzo appuntamento è in programma lunedì 27 luglio alle 21.15 in piazza Castelvecchio a Borgo San Lorenzo, dove protagonista sarà Tommaso Montanari con il suo libro intitolato La continuità del male perché la destra italiana è ancora fascista. Le letture saranno affidate a Riccardo Rombi. La rassegna è un progetto di compagnia Catalyst organizzato dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, coordinata da Daniela Morozzi. L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Lunedì 27 luglio alle 21 il Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo ospiterà un concerto per organo e tromba dal titolo Dialoghi fra vento e ottone. Protagonisti della serata saranno Marilisa Cattolini, Cantini all'organo storico, Stefanini e Vinicio Conti alla tromba, interpreti di un programma che attraversa epoche e stili. Per informazioni 339-6017-119, ingresso libero. Prosegue il calendario di Summer Youth Vision con il terzo appuntamento della rassegna in programma martedì 28 luglio alle 21 presso il Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve. La serata sarà dedicata ai temi della parità di genere, dei diritti e della partecipazione, con la proiezione del film Contro l'ordine divino della regista svizzera Petra Volpe. La serata, realizzata in collaborazione con Bike Boobs, intende porre l'attenzione sull'importanza della parità di genere e sull'importanza dei diritti civili e sociali come elementi fondamentali di una società democratica, inclusiva e partecipata. La serata, ideata dai giovani della Consulta dei Giovani di Scarperia e San Piero e dalla Proloco di San Piero a Sieve, assieme a Bike Boobs e a numerose associazioni del territorio, rientra all'interno del progetto Summer Youth Vision, realizzato grazie al bando Siete Presente, promosso da CESVOT e finanziato dalla Regione Toscana. 32esima edizione della festa di Liberazione a Borgo San Lorenzo. Dal 22 al 28 luglio la festa torna presso la rinnovata area feste del Foro Boario. Tanti temi che saranno discussi nei dibattiti, dalla questione palestinese alla campagna sulla patrimoniale alle tematiche politiche del territorio mugellano. Lo spazio birreria è attivo da giovedì 23 a domenica 26 luglio, sabato 25 con il contest Mugello Sonoro. Le serate del 22, 27 e 28 luglio saranno animate dal ballo liscio. Mercoledì 29 luglio in piazza Dante a Borgo San Lorenzo arriva Cirque Fantastic, che presenta Progetto Fuori dal Centro, lo spettacolo Sotto Casa. Alle 17.30 arriva il circo, laboratorio di circo per bambine e bambini età 3-10 anni, dedicato alla sperimentazione delle discipline circensi attraverso la motricità e il gioco, a cura di Davide Bianchi Giulivo. Alle 19 spettacolo di circo contemporaneo per tutti, intitolato Tancheando il Viaje de Tita, di e con Camila Fernandez. Tecniche in scena, acrobatica a terra, clownerie, tango e hula hoop. Ingresso gratuito. Prende il via la seconda edizione di Agora della Comunità, il progetto di rigenerazione commerciale e sociale che, dopo l'esperienza avviata nel 2025, amplia il proprio raggio d'azione e rafforza la rete di collaborazioni, con l'obiettivo di rendere il centro storico di Barberino un luogo sempre più dinamico e partecipato. La nuova annualità segna un importante passo nel percorso già intrapreso. Accanto alle attività nate nella prima edizione, sono infatti in fase di apertura due nuovi fondi in corso Corsini ai numeri civici 53 e 74, portando il progetto a coinvolgere complessivamente 6 fondi commerciali e 10 attività. Agora della Comunità 2.0 vuole anche incentivare la collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco e i rappresentanti delle associazioni di

0: e visitatori a percorrere l'intero centro storico e a scoprire le numerose proposte. Da sabato 25 luglio fino alla 23 agosto alle 18 il cimitero germanico della Futa ospita la seconda parte del processo di Franz Kafka, cura di Archivio Z. Un mese di teatro durante il quale il pubblico potrà vedere o rivedere una o tutte e due le parti dello spettacolo e seguire l'intero arco del romanzo. Un'occasione unica per attraversare l'opera di Kafka alla luce della violenza e delle tragedie della storia e di quelle in atto. Accanto all'evento principale, altri eventi collaterali: venerdì 31 luglio alle 16.30 la visita al percorso storico del cimitero della Futa, sabato 1 agosto alle 11.30 alla biblioteca comunale Oriana Fallaci di Firenzuola l'incontro Libri Salvati, domenica 2 agosto alle 16.30 al cimitero della Futa Teatri contro la guerra, presentazione della rivista La Falena.
1: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Sono le 19 e 2 minuti.
4: Radio Mugello c'è!
2: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio. Da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello.
5: Estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Ah, l'estate, pace, relax
3: e tanta convenienza!
2: Ma perché urli?
3: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
4: Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 40% di sconto su tutti i cartacci di carne e pesce, 40% su tutte le pesche, 30% su tutti i detersivi lavatrice, 30% su tutti i nettari e succhi. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene. Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
9: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
10: State con noi e state con Radio Mugello. State con noi e state con Radio Mugello.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio, da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol.

0: misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. State con Radio Mugello.
5: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.
5: Yo, listen up here.

0: Sono le 21 e 4 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il violento temporale che ha interessato il Mugello nella mattinata di domenica ha avuto il suo picco di precipitazioni nel territorio di Borgo San Lorenzo, dove è stata registrata l'accumulata più elevata della provincia, oltre 60 mm di pioggia in meno di un'ora e 77 mm in tre ore, concentrati prevalentemente sul centro del capoluogo, mentre a Vaglia sono stati 46 mm. Si è trattato di un evento molto intenso ma di breve durata che ha provocato alcune criticità localizzate, in particolare nelle zone di Via Brocchi, Via Pananti, Via del Canto e Via Basaglia, dove gli addetti del comune sono intervenuti per verifiche e ripristini. E sempre a causa del maltempo, la linea Faentina tra Borgo San Lorenzo e Marradi ha sospeso la circolazione con l'introduzione di bus sostitutivi. È servito tutto il pomeriggio di sabato per domare l'incendio sviluppatosi nella zona di Villore nel comune di Vicchio. Sono state impegnate nelle operazioni di contenimento e spegnimento 4 squadre antincendio con personale dell'Unione dei Comuni del Mugello, compreso il direttore delle operazioni VAB Mugello e Fiesole. Impiegato inoltre un elicottero dell'AIB regionale, una quinta squadra operato a presidio e supporto al rifornimento d'acqua per l'elicottero. Dalle 19 due squadre ANPAS Palazzuolo e VAB Fiesole hanno sostituito quelle intervenute nel pomeriggio e sono rimaste sul posto fino alle 22 circa per monitorare ed effettuare le operazioni di bonifica.
3: Il progetto della Società della Salute del Mugello, associato con la SDS Fiorentina Sud-Est, ha ricevuto un finanziamento di 710.000 euro per quanto riguarda i progetti legati all'Housing First, ovvero la prima casa. Dopo l'inaugurazione di Casa Cardetola in agosto 2025, è stato inaugurato anche il secondo alloggio nel comune di Borgo San Lorenzo, Casa di Pietro, completato e reso disponibile per ospitare persone senza fissa dimora in emergenza abitativa. Complessivamente il target previsto di numero 48 ospiti è stato superato. L'aver messo al primo posto la casa ha consentito di avviare progetti di reinserimento nel mondo lavorativo, grazie ad appositi progetti personalizzati redatti da case manager che prendono in carico il nucleo a 360 gradi, affrontando le problematiche di ognuno. Il recupero della casa di Pietro a Luco con i fondi PNRR è un tassello importante della politica di contrasto all'emergenza abitativa che è coordinata alla Società della Salute. Si tratta di un immobile storico che ha richiesto una particolare attenzione realizzativa e che ospiterà alcune famiglie attualmente ospitate in altre strutture. L'emergenza abitativa sta diventando un problema serio anche nel nostro territorio, dove pur non mancano abitazioni sfitte ma che non riusciamo a riportare sul mercato, spiega il sindaco di Borgo San Lorenzo e presidente della Società della Salute Leonardo Romagnoli. Esiste anche un problema di costi che incidono pesantemente sul bilancio di molte famiglie che avrebbero bisogno di una risposta attraverso l'edilizia residenziale pubblica o sociale. Intanto con questa inaugurazione cerchiamo di dare una risposta ai bisogni di alcune famiglie del nostro territorio.
2: Domenica 26 e lunedì 27 luglio, per il secondo anno consecutivo, la storica Fiera di Pratolino torna nella formula su due giornate.

0: e con appuntamenti dedicati alle tradizioni, ai prodotti del territorio, alla cultura e alla voglia di stare insieme. Domenica dalle 8 a mezzanotte tanti appuntamenti alla Cappellina in Piazza Demidoff e al Circolo Arci Demidoff. Altri appuntamenti alla Biblioteca Comunale Cesira Pozzolini tra le 11.30 e le 21.30. Lunedì 27 luglio nuovi appuntamenti tra le 8 e mezzanotte alla Cappellina e al Circolo Arci Demidoff e tra le 10 e le 20 alla Biblioteca Comunale presso il Parco Avventura e Gigante al Circolo Arci Demidoff. Lunedì 27 luglio alle 21 il Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo ospiterà un concerto per organo e tromba dal titolo Dialoghi fra vento e ottone. Protagonisti della serata saranno Marilisa Cantini all'organo storico, Stefanini e Vinicio Conti alla tromba, interpreti di un programma che attraversa epoche e stili. Per informazioni 339-6017-119, ingresso libero. Prosegue il viaggio di libri sotto le stelle, la rassegna letteraria itinerante che porta libri, autori e incontri nei luoghi più suggestivi del Mugello. Il terzo appuntamento è in programma lunedì 27 luglio alle 21.15 in piazza Castelvecchio a Borgo San Lorenzo, dove protagonista sarà Tommaso Montanari con il suo libro intitolato La continuità del male, perché la destra italiana è ancora fascista. Le letture saranno affidate a Riccardo Rombi. La rassegna è un progetto di compagnia Catalyst organizzato dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, coordinata da Daniela Morozzi. L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.
1: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte. Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: A tu per tu con Alessandra Sassa. Personaggi del mondo della musica, dell'arte e della cultura si raccontano sentendosi a casa. Alessandra Sassa, accende l'umore, accende la radio.
4: Ho fatto un brutto sogno che parla proprio di te. È come mescolare il sale dentro il nostro caffè.

0: Abbiamo iniziato questa puntata di A Tu per Tu con un brano. Io vorrei tirare l'orecchio a questo artista, lui lo sa perché gliel'ho già detto, se la sta ridendo. Perché in realtà voi lo sapete che la stessa non ascolta soltanto l'ultimo singolo, ovvio ce n'è uno e quello è, ma qui di canzoni comunque ce ne sono. E quindi mi sono andata oltre a leggere la biografia, e ben arrivato a Steve, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao a tutti.
0: Mi sono ascoltata anche le sue canzoni, ovvio, non potevo metterle tutte, quindi ho dovuto fare una scelta mia, molto arbitraria, su quale canzone, con quale canzone del precedente all'ultimo singolo, di cui andremo poi anche a chiacchierare. E quindi ho scelto Colpo al Cuore. Il colpo ve l'hai fatto venire, il colpo al cuore, Steve, mannaggia te.
1: Tu pensa che quando l'ho scritta, più o meno, ero anch'io in una fase di quasi colpo al cuore. Ma sai che molti mi chiedono, ma è un colpo positivo o un colpo negativo? Allora, io spoilerò, così almeno le persone vanno a... a curiosare. Però colpo al cuore in realtà nasce ovviamente da una rottura, no? Quindi è il colpo al cuore subito dopo una rottura.
0: Esatto, no, ma tanto ormai gli amici di A Tu per Tu l'hanno capito. Io ormai ascolto solo un certo tipo di canzoni in questi ultimi mesi della mia vita, e il colpo al cuore me l'hai fatto venire, grazie.
1: Ok, va no, bene. Però adesso,
0: a parte gli scherzi, è veramente una gran bella canzone. Tra l'altro, ho poi visto che ha anche superato tanti, un numero di stream veramente esagerato, più di 10.000 stream, ma forse perché rappresenta, rispetto anche ad altre tue canzoni, una sorta di passaggio a un nuovo tipo di cantautorato che è il tuo, perché anche insomma quella che poi andremo ad ascoltare ha veramente il suo perché. Quindi ti senti un po' cambiato dalle primissime canzoni che tu hai iniziato. Poi tra l'altro mi piace l'idea che tu sia un cantautore indipendente e che riesca veramente a portare con la tua musica, con le tue canzoni, quelli che sono i sentimenti veri, autentici di ognuno di noi poi alla fine.
1: Ma dai, colpo al cuore l'ho scritta quando avevo già terminato, diciamo, la prima epoca,
0: sì?
1: del primo album, che si chiama Macchie d'inchiostro, e volevo un po' crescere, nel senso che quelle canzoni erano nate di fretta, come sfogo.
0: Sì.
1: Un periodo particolare della mia vita, no?
0: Uh-huh.
1: Poi ho capito che forse volevo cambiare modo di raccontare le cose a chi ascolta un pezzo. Uh-huh. E quindi anche la scrittura è diversa, cioè oltre alla canzone di per sé,
0: sì, certo.
1: Anche proprio il modo di scrivere è diverso. Perché? Perché all'interno del testo magari cito dei riferimenti per cui le persone riescono a far diventare immagine quello che io dico, e questo secondo me è un po' premiato il brano, ecco. E ti aggiorno, è arrivato, sì, a quasi 16.000 streaming oggi.
0: Caspitolina. Ecco, hai detto una cosa bellissima, perché in realtà ascoltandola è un po' come magari può sembrare un termine di paragone forte, è un po' come quando uno legge un libro e riesci leggendo a immaginarti, a visualizzare nella mente quello che tu stai leggendo, no? Ecco, io la sensazione che ho avuto sia con Colpo al Cuore, ma anche con, vabbè, adesso lo svegliamo, Mille cose che non sai di me, che è l'ultimissimo singolo, è come se io ascoltando le canzoni avessi, come se fossero stato un film, come se io avessi visto proiettata ascoltando l'immagine, quindi quello che tu stavi raccontando, quello che tu vuoi raccontare. Come quando si legge un libro che tu ti immagini la scena di un film. Ecco, per me è stata la stessa cosa.
1: Che deve trasmettere la canzone, oltre a crearti proprio nel canto, nella musica, ma il testo ti deve proiettare in quello che l'artista vuole comunicare.
0: Esatto.
1: Colpo al cuore racconta quegli attimi immediatamente successivi alla rottura, no? Non so se... Vabbè, ti parlo per esperienza personale, però magari ti lasci, ok?
0: Sì,
1: ti lasci,
0: capisco,
1: e il giorno dopo inizi a dormire sul divano, inizi magari a tentare un approccio che sia amichevole, ma dall'altra parte non c'è risposta. Quindi ci sono una serie di immagini, andare a prendere le proprie cose sotto casa. Quindi racconta quei giorni immediatamente successivi, no?
0: Mm-hmm. Assolutamente sì.
1: E quindi poi alla fine diciamo lascia comunque uno spiraglio di speranza, no?
0: Certo.
1: Perché comunque sia le canzoni bisogna chiuderle anche un po' con un pensiero positivo. Però è stato è stato quello che ha generato colpo al cuore.
0: Ecco, ma in un certo senso colpo al cuore potrebbe essere stato veramente una sorta di anticamera di mille cose che non sai di me?
1: Sì.
0: Potrebbe
1: sì,
0: legare una sorta di fil rouge colpo al cuore con mille cose che non sai di me?
1: Sì, perché diciamo colpo al cuore è il momento in cui ti separi, no?
0: Okay.
1: Quindi quello succede e quelli sono gli attimi che tu descrivi.
0: Sì.
1: Ma poi c'è un momento in cui elabori, fai un'analisi, cerchi di capire che cos'è che non ha funzionato. E poi da lì, oltre al fatto che in mezzo ci sono altre canzoni, perché comunque tutte le mie canzoni hanno un po' una sorta di percorso,
0: sì,
1: e alla fine lì c'è la sentenza, chiamiamola così, ovvero ci sono tante cose che non sai di me, anche se siamo insieme da 20 anni, 30 anni, 10 anni, non lo so,
0: sì, sì,
1: però
0: sì,
1: siamo insieme da tanto e si dà per scontato di conoscere tutto dell'altro, e invece non è così.
0: No, non è così, e paradossalmente nel momento in cui quel legame finisce è ancora peggio, perché veramente poi non sai più nulla di quella persona, o magari lo scopri banalmente su dei social.
1: Grazie.
0: E ti poni ancora più domande, fai ancora più introspezione, perché obiettivamente Mille cose che non sai di me è veramente una canzone, al di là dell'intensità proprio del testo, ma anche le sonorità, ma io adesso mi limito al testo, è veramente un brano che molto, come dire, molto terapeutico, no? Io spesso dico la musica è terapia, ecco, questo è l'esempio di un brano terapeutico. Mille cose che non sai di me fa veramente bene.
1: E beh, la terapia, d'altronde, io non mi vergogno a dirlo, anzi sono un fan di chi dice di fare terapia.
0: Tutti
1: mi ha accompagnato.
0: Tutti dovrebbero farla la terapia. Ah, tutti.
1: Assolutamente sì.
0: Tutti.
1: Comunque, diciamo, ma gran parte delle mie canzoni sono nate da un percorso di introspezione che, affiancato a un percorso di terapia, mi ha fatto buttare fuori delle cose. Quindi a un certo punto ti rendi conto che una determinata storia non ha funzionato, non perché tu sei sbagliato, tu sei sbagliata, no?
0: Uh-huh.
1: Semplicemente perché magari abbiamo smesso di parlare, perché magari mi hai dato per scontato e quindi
0: esatto,
1: no? Non hai conosciuto perfettamente la persona che ero, oppure tu non ti sei svelata la persona che effettivamente eri.
0: Esatto,
1: insomma,
0: esatto.
1: Un mix di cose.
0: Un mix di cose, assolutamente sì. E credo che questo poi sia un po' anche il significato di Steven e di cos'è la musica per Steve, e del messaggio che tu vuoi far arrivare a chi ti ascolta, no? In un certo senso.
1: Questa è la musica. La musica è far arrivare emozioni a chi ascolta. Oggi viviamo in un mondo dove fare musica è una cosa molto veloce, non
0: sì,
1: si ferma, non si riflette. Invece queste canzoni nascono proprio da momenti di riflessione, anche in studio poi con i produttori che mi seguono, non c'è fretta, c'è quel momento in cui anche da un punto di vista musicale cerchiamo di trasmettere, no?
0: Uh-huh.
1: Quindi io alla fine cerco questo, io la mia musica è fatta per trasmettere,
0: certo,
1: poi insomma può arrivare, non può arrivare, però l'importante è che trasmetta le emozioni che...
0: Io non sono di parte, ragazzi, non lo conosco, non posso dire amico storico, perché poi mi sono anche sentita dire vabbè, ma tu l'hai intervistato perché era un tuo amico. No, magari
1: no,
0: diventeremo amici sicuramente, perché no, poi abitiamo anche vicino. Però
1: esatto,
0: posso dirvi che assolutamente non c'è nessun legame no, ci siamo conosciuti adesso in pratica. E la sensazione è bellissima, questo è grazie alla musica, come se ti conoscessi da una vita. Ci sono, a volte capitano queste sensazioni, queste alchimie particolari, no?
1: Ed è il potere della musica.
0: Il potere della musica, assolutamente. Ecco, mentre invece il potere di collaborare con, tu prima hai citato la tua produzione, quindi il tuo produttore Lorenzo Fontanelli, no? E forse è stata la prima volta che avete collaborato insieme per questo brano, in pratica, non so con gli altri precedenti. Come è nata la collaborazione con lui?
1: Lui era nuovo, diciamo, mi era stato consigliato da una mia amica con cui ho fatto anche dei pezzi.
0: Sì.
1: E, diciamo, è stata una scoperta, perché io avevo portato un brano molto classico all'inizio.
0: Uh-huh.
1: Lui è un ragazzo molto giovane, con un potenziale molto, molto alto, e effettivamente, diciamo, ha aggiunto un po' in alcune parti del brano alcuni elementi che sono un ragazzo di 25 anni poteva essere, no? Io invece sarei stato forse un pochettino più classico, quindi è stata una cosa devo dirti molto bella. Invece l'altro produttore, che si chiama Giordano Boschetti, diciamo il mio produttore storico, che ha scritto, ha fatto con me Colpo al cuore, diciamo con lui la collaborazione è un pochettino più già sperimentata, ecco. Okay, quindi ci conosciamo da un po' più di tempo, ecco.
0: Quindi c'è stato questo primo album Macchie d'Incostro nel 2025, questo 2026, la fine di questo 2026, se tutto insomma dovrebbe, diciamo così, ci sarà un tuo nuovo album Equanime. Ma la domanda spontanea da colei che ama toccare la musica anche con mano, si potrà toccare con mano, cioè ci sarà un supporto fisico o solo acquistabile tramite le piattaforme?
1: Assolutamente sì, io ho tutta la mia musica è su Elastic Stage, si può anche comprare sia in vinile che in formato CD. Sì, io sono un fanatico dei vinili, quindi tutta la mia discografia è su Elastic Stage, quindi chi la vuole acquistare la può acquistare lì.
0: Okay.
1: E anche in formato CD, insomma,
0: okay.
1: In formato normale.
0: Ok, perfetto. No, perché è vero che magari i ragazzi più giovani di oggi, cioè io tornerei addirittura alla musicassetta, però mi rendo conto che magari proprio la musicassetta, magari nel 2026, quando dico questa cosa,
1: indietro,
0: mi dicono: Sandra, però sei vecchia. Vabbè, ragazzi, sono anche vecchia, ma io sono cresciuta con la musicassetta, con tutto quello che si faceva per non c'era come adesso anche le musiche, la radio oppure le piattaforme. Quindi eravamo lì con la musicassetta nel mangianastri, appena la radio
1: a registrare,
0: che ti faceva lo speaker che ci parlava sopra, ti faceva incazzare da morire. E diciamolo, da speaker lo dico, perché non pensavo di diventare speaker da grande, e però con gli speaker che ci parlavano sopra, ma non si parla sopra la canzone, io la devo registrare.
1: Diventava parte, cioè quando tu riascoltavi quella musicassetta, diventava quella voce fuori, diventava comunque parte della canzone.
0: Sì, è vero, Steve, è vero.
1: Sono voci che hanno segnato le peggiori adolescenze, poi, perché
0: bellissimo, vero, bellissimo. Quindi io sono molto contenta di sapere che c'è anche supporto, come si suol dire, fisico, toccabile con mano, meglio ancora il vinile, ma c'è anche il CD, va benissimo, perfetto. Poi, visto che io sono un po' tardona, dopo ti chiedo se mi scrivi esattamente come si scrive per poter acquistare le tue
1: produzioni. Elastic Stage.
0: Ah no, allora ce la posso fare. Ok, ce la posso fare. Cosa ci dobbiamo aspettare, se si può spoilerare qualcosa, da Equanime, che sarà il tuo prossimo album?
1: Allora, già il titolo...
0: perché già il titolo è bellino, impegnativo, ragazzi.
1: Ti piace, eh?
0: Titolo... originale.
1: Sì, non vuol dire equilibrio. Equanime significa stare in uno stato di equilibrio, chiaramente, ma è un equilibrio disinteressato. Cioè, non me ne frego, ma sto talmente bene che riesco a gestire tutte le situazioni che mi vengono addosso in maniera molto equilibrata. Quindi diciamo c'è questo desiderio di raccontare finalmente una parte di equilibrio di me che probabilmente in Macchie d'Inchiostro non c'era. Però poi ci sono canzoni come, vabbè, Colpo al cuore l'hai citata tu, c'è una canzone che si chiama Un passaggio sullo stretto di Messina, c'è una canzone che si chiama Sogno di follia, la prossima settimana esce una canzone che si chiama Una vita cartolina, racconta quei momenti bellissimi del primo bacio, del primo incontro, dell'innamoramento. Insomma, sono un po' delle montagne russe sto Equanime, però uscirà fuori secondo me un bell'album.
0: Penso proprio di sì. Allora io faccio la sfacciata, mi rivolgo anche al tuo ufficio stampa, ma tanto poi lo sento in privato, e se quando uscisse l'album Equanime ci facessimo una puntata di tu per tu solo sull'album?
1: Ma sarebbe, guarda, io domani mattina.
0: Ok, allora io mi prenoto già col tuo ufficio stampa, perché ovviamente bisogna rispettare le gerarchie, quindi non voglio poi creare problemi, ma io mi prenoto già per quando uscirà, te lo dico.
1: grazie, e vengo fisicamente da te.
0: Ancora meglio, wow, assolutamente. Se non, allora guarda, il mio studio è molto, insomma, è mignon, però è uno studio vero, come si suol, certo, dire. E quindi molto molto volentieri, così magari faremo anche un pezzo di live, così da far vedere, ascoltare i nostri amici, anche se per me la radio è sempre ascolto più che visione, però ovviamente ognuno poi ha la sua teoria. Certo. Allora, aggiudicato, guarda che qua ci stanno ascoltando, quindi ormai ce lo siamo autopromesso, vicendevolmente.
1: Nodo al fazzoletto.
0: Ok, nodo al fazzoletto, perfetto. Allora, ricordiamo, anzi, diciamo, ricordiamo, perché io ti seguendoti, la tua pagina Instagram, molto semplice da trovare.
1: Steve _ quindi trattino basso official music,
0: esatto, poi Spotify, YouTube, ma soprattutto ripetiamo come poter acquistare al momento il primo album, ma poi ci sarà anche il prossimo
1: album e singoli, sono tutti disponibili, esatto, su Elastic Stage.
0: Perfetto. E allora devi sapere, mio caro, così sei già pronto anche poi per la prossima volta, e lì dovrei lavorare di più perché saranno più canzoni, quindi te tocca. Ma vabbè, un po' per uno, non ti preoccupare. Dovrei, in questo momento devi essere tu colui che fa anche lo speaker e lancia mille cose che non sai di me.
1: Bene, allora, sono orgoglioso e felice di presentarvi il mio ultimo pezzo, che si intitola Mille cose che non sai di me. Un saluto a tutti i tuoi ascoltatori e viva la musica sempre.

Se solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto comune senza grandi risultati, hai creato incomprensione come quella sera a cena che hai nascosto il suo messaggio.

Vuoi solo cancellare le mille cose che non sai di me. Se solo tu potessi rendermi normale, hai quel

Se solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto comune senza grandi risultati, e creato incomprensione come quella sera a cena che nascosto il suo messaggio.

0: cose che non sai di me.
1: Sassa.
2: Alessandra Sassa, accende l'umore, accende la radio.
1: Sassa.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
6: Radio Mugello.

0: Radio Mugello, estate in musica.
1: Questa è una storia da raccontare. Può andare bene, può andare male, ma non si sa qual è il finale. Bisogna andare, comunque andare, a camminare sulla terrazza.

0: Attenzione, allontanarsi.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334-7988-000. La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: www.radiomugello.it.
1: Questo disco è stato richiesto a
0: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Bahia Caffè nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo, lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

parlare con un operatore, digiti 9. Resti in attesa.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il violento temporale che ha interessato il Mugello nella mattinata di domenica ha avuto il suo picco di precipitazioni nel territorio di Borgo San Lorenzo, dove è stata registrata l'accumulata più elevata della provincia, oltre 60 mm di pioggia in meno di un'ora e 77 mm in tre ore, concentrati prevalentemente sul centro del capoluogo, mentre a Vaglia sono stati 46 mm. Si è trattato di un evento molto intenso ma di breve durata, che ha provocato alcune criticità localizzate, in particolare nelle zone di Via Brocchi, Via Pananti, Via del Canto e Via Basaglia, dove gli addetti del comune sono intervenuti per verifiche e ripristini. E sempre a causa del maltempo, la linea Faentina tra Borgo San Lorenzo e Marradi ha sospeso la circolazione con l'introduzione di bus sostitutivi. È servito tutto il pomeriggio di sabato per domare l'incendio sviluppatosi nella zona di Villore nel comune di Vicchio. Sono state impegnate nelle operazioni di contenimento e spegnimento 4 squadre antincendio con personale dell'Unione dei Comuni del Mugello, compreso il direttore delle operazioni VAB Mugello e Fiesole. Impiegato inoltre un elicottero dell'AIB regionale, una quinta squadra operato a presidio e supporto al rifornimento d'acqua per l'elicottero. Dalle 19 due squadre ANPAS Palazzuolo e VAB Fiesole hanno sostituito quelle intervenute nel pomeriggio e sono rimaste sul posto fino alle 22 circa per monitorare ed effettuare le operazioni di bonifica.
3: Il progetto della Società della Salute del Mugello, associato con la SDS Fiorentina Sud-Est, ha ricevuto un finanziamento di 710.000 euro per quanto riguarda i progetti legati all'Housing First, ovvero la prima casa. Dopo l'inaugurazione di Casa Cardetola in agosto 2025, è stato inaugurato anche il secondo alloggio nel comune di Borgo San Lorenzo, Casa

0: affrontando le problematiche di ognuno. Il recupero della casa di Pietro Alluco con i fondi PNRR è un tassello importante della politica di contrasto all'emergenza abitativa che è coordinata alla Società della Salute. Si tratta di un immobile storico che ha richiesto una particolare attenzione realizzativa e che ospiterà alcune famiglie attualmente ospitate in altre strutture. L'emergenza abitativa sta diventando un problema serio anche nel nostro territorio, dove pur non mancano abitazioni sfitte ma che non riusciamo a riportare sul mercato, spiega il sindaco di Borgo San Lorenzo e presidente della Società della Salute Leonardo Romagnoli. Esiste anche un problema di costi che incidono pesantemente sul bilancio di molte famiglie che avrebbero bisogno di una risposta attraverso l'edilizia residenziale pubblica o sociale. Intanto con questa inaugurazione cerchiamo di dare una risposta ai bisogni di alcune famiglie del nostro territorio.
1: Lunedì 27 luglio alle 21 il Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo ospiterà un concerto per organo e tromba dal titolo Dialoghi fra vento e ottone. Protagonisti della serata saranno Marilisa Cantini all'organo storico Stefanini e Vinicio Conti alla tromba, interpreti di un programma che attraversa epoche e stili. Per informazioni 339-6017-119, ingresso libero. Prende il via la seconda edizione di Agora della Comunità, il progetto di rigenerazione commerciale e sociale che dopo l'esperienza avviata nel 2025 amplia il proprio raggio d'azione e rafforza la rete di collaborazioni con l'obiettivo di rendere il centro storico di Barberino un luogo sempre più dinamico e partecipato. La nuova annualità segna un importante passo nel percorso già intrapreso. Accanto alle attività nate nella prima edizione sono infatti in fase di apertura due nuovi fondi in corso Corsini ai numeri civici 53 e 74, portando il progetto a coinvolgere complessivamente 6 fondi commerciali e 10 attività. Agora della Comunità 2.0 vuole anche incentivare la collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Quest'anno il progetto sarà una parte integrante nell'organizzazione dei mercoledì di luglio. Il secondo appuntamento è in programma mercoledì 29 luglio, spazio al percorso enogastronomico di Music and Street Food Night, un itinerario diffuso in cui ogni attività partecipante storico di nuova apertura proporrà degustazioni, assaggi, intrattenimenti ed esperienze, invitando cittadini e visitatori a percorrere l'intero centro storico e a scoprire le numerose proposte.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Radio Mugello.
4: 334 79 88 000.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex, zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Gaudenzio cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Opportunità di lavoro ad Eco sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo, impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo, progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. per contattare Adecco 055 444178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico. 055 8447 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia. 333 94 28 933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta. 348 33 37 221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part time da inserire nel proprio staff. Chiamare il numero 055 8457 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello. Radio Mugello. Estate in musica.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.
3: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
3: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: È mezzanotte e 35 minuti.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.

puoi farlo, finiscimi. Aspetto la fine, tradiscimi. Poi dimmi è finita, zittiscimi.

0: daddy said.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Distruggiamo ogni oppressione che castra l'ambiente, ma ci arrendiamo alle soluzioni del nostro presente. Il mondo si contorce, noi restiamo ad ascoltare lo spettro delle urla di dolore che la sa. I Dreams Project non fanno rap from the street, perché non loopano i campioni, fanno track con un click. Big big up per chi si sbatte per qualcosa, a morte chi la mente ce l'ha indifferente, lacunosa.
1: Schifo complice.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: È 1:34.
4: Più fantasia, più Radio Mugello.